a call in your old, what we not call. What we not call in your old, what we not call. Tong tong di hodi, tong tong di ra, tong tong tong di ra, tong tong tong di ra, di ra. A call.

giornali muovono a imprese diverse. Hanno roseo il viso, le labbra vivide e piene. Sollevasti il lenzuolo per guardare il suo viso. Ti chinasti a baciarlo con un gesto consueto. Ma era l'ultima volta, era il viso consueto. Solo un po' più stanco, e il vestito era quello di sempre. E le scarpe erano quelle di sempre. E le mani erano quelle che spezzavano il pane e versavano il vino. Oggi ancora nel tempo che passa, sollevi il lenzuolo a guardare il suo viso per l'ultima volta. Se cammini per strada, nessuno ti accanto. Se hai paura, nessuno ti prende la mano. E non è tua la strada.

dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy, comedy, comedy, comedy orchestra illusa Napoli.